succhiato dentro come per magia, mi chiedi quelque chose à boire. Vorrei assaggiare quel liquore, l'idromele, e massacrarmi di gitan. Ma mi hai guardato adesso con quegli occhi